deiraran jirta boyoron ma banna bibindaran pori kulam palti ma banna bibindaran bana gonni masa e sanin wuringe kusatelli na waltugatin yiro alla sururi